0: anni fa. Ti stavo a allarme.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. E avete fatto bene. Tu senti lacrime e suspiri.

0: tanto bene, tu senti lacrime se spie. Quanto le mettete queste uova?
1: Alfred, vai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.